0: tumelo ke thebe ke tsamaya le wena ntati tumelo ke thebe amen
1: a ga ding le matete tsaba go
0: hey please e patela fela go ikokobetse o se ke be wa fa se ga di abolo simmatch a ya na o hlo motime match se ga di abolo amen
1: amen
0: e
1: ma fa go kuno nyane na
0: sa re amen
1: a nne mo khuno ma tshepo kwa la bate

0: Morena.
1: Mahou magana boli boli.
0: Morena masit.
1: O ri tsaga tori na le ga kwa pantsing ha mo ma tsara ka go gana pelo tsona di kopane boli boli le ga tsore ga kwa pantsing a tsena la di papa ke le na la go ga tsela ha mo ga mahou magana.
0: Ke ba ho Morena Morena masit.
1: Mana wali.

0: Hey, Nadia.
1: Hey, la tumela ke ba bile.
0: Tlanake.
1: Hey, la tsita hanta mo dira da ba le pantso la ba go di go di da ba se bona ke.
0: Morena wa.
1: Ke tsanta ke to fa. Na wa wana na se. Ke ba o tsi mo re bo. Ma de la ga ma le ga o tsi mo wana la o tsi le tsi le se. E nna go ma ga ma mo pe na. Ke di go tsi.
0: Okay.

0: jale ba senya banka boikarabello ke sitsi seo sa sepolesa a re le tsona dithotse tsa sepolesa jale di sedilwe ketse go ditle di bona gore le tsona di a kenella dikosonga tseo tsebanga e kana ya ba e dithotse na tsa sepolesa di ile tsa kena ka ha go tsona medinya wa tsebalo ha di leteng e ba dithotse jwalo tsa sepolesa ha e ba huile wa fumanea gore e tlile go bonala ho ena le phoso tse ding tsa dithotse jwalo e ba dikabellwa ka thoko ho mosebetsi kapa ya ge ha o ntse ho etswa ha o ntse ho tswelwa pele ka nyewe e be le gore dithotse jwalo tsa sepolesa di ka thoko ho mosebetsi ke tsatsi dinga tse ile nne tsa hlaella jwalo ho tlwala bohlano mane ha o ntse o di sheba-sheba jwalo o ntse o di ya ka mahlo ntumelele ke potelele mona fela a ke kgutla mona re tsebe go bona gore na re mathela jwanga ditlhohonga tsa ditaba tsa dipapadi re shebe fela gore na dipapadi mona na tenga na ho ntsonga ho etsagala na ke o feng ntumelele ke potele ke atla a ke kgutla mono ke nna lewe
1: A pushas koroko. Pushas koroko. Pushas koroko. Pushas koroko.
2: Aina masebetse
1: ja. Pushas koroko.
2: Pushas koroko.
3: Selemela sports updates.
0: Are di ya fela ka mahlo ge di sheba tsena tsa dipapadi. Orena. Dintse di ya jwanga a holo a ontso di sheba dintse di itukisa di tlhopha bonnete tsona dintse di itukisa ka ntle ka mona wa bona hore di a ipokeletsa letsatsi le letsatsi empa taba ye melomong ya batho ana jwale e bua yang taba e melomong ya batho ke setlhopha sane sa difofane e ba noi o theoa ka mana ka ha bokoro se tlanga ho amoela jwalo setlhopha sa Kaizer Chiefs ka ha go hona ha Lesotho ka lapedi kgwedi ena e tlang setlhopha sa difofane e ba noi se morerong wa ho atla amoela jwalo setlhopha sane sa Kaizer Chiefs ho hlaha ka mana ka phefeni Afrika Borwa nahenga ena ya Lesotho ka mona ka Setsoto Stadium Miri kabatse Agwa nge ke mathenge ke lebeka mane ka habokoro ka mane nke ku tlo rena ka mane ka habokoro ka mane na ibe na batho ba tenga mono ene ho nete fatsa ditabatsena ho feta mona ke tla nne ke etsela o twana la ngwana ngwana ke sele le lensile ke nne ke batla ne bua lohe le ngwana morena waka ene ho nete fatsa ditabatsena a go renge ke bona fela rena na be na nka mofumana na hanga ka tswale ka mona haiba ere ina yaka intse ina le di nomoro plata ba ne bale hey wa bana bua le ke fetotse di nomoro plata ka bakala ditaba tsena tsentseng a di etsala tsengata tsena le bua le nomoro plata tsengata nomoro plata tsengata hey di sale hai khona le ngwana mrena waka ka nnete le ngwana mrena waka hao ere ke tleketse lo twana la ngwana ngwana ke sile le lensile empa tsona ditenya ha tsentseng a di hlaela ka mono ka bokoro ka mono hore ka lapedi go di yena e tlang se tlhopha sa Kaizer Chiefs se tlabe se le teng kwano Lesotho mona go tla bapala jwalo le setlhopha seno sa difofane ha pele ho mono ke hlokometse hore madimo a re bua ka madimo re bua ka se tlhopha sena se nyolowang ka mona ka ye ke ka mona ka maqhaka ka mona ke tlokometse gore se tla fitla se hlakola sebae ke sona se tla fitla se hlakola sebae ka mona ka Setsoto Stadium ke tsatsedinga tsentsenga di etsahala a thinyane tsentsenga di hlaella ke hore England yona e hlotse jwalo Mexico ke dipapaditsane tsa mohope one wa lefatshe ka dintlha tse tharo ho tse pedi dipapaditsane tsa mohope wa lefatshe England ya nkana jwalo le Mexico ya feta jwalo ka dintlha tse tharo ho tse pedi mme setlhopha seno sa madimo seno bonnete yes ke ka mokgwa di ntseng a di etsagala ka teng mme ngwaneso ke a bona go kwatile ha Mexico e hlabile ka lena ka fatshe hei a bona bjale mono papading tseno tsa mohope ono wa lefatshe a o thata wa nyolosetse gore tsena tsono ntse o nagana gore ka nna ba ke tsona tse batlang di le nyanyane ao ke tsona tse o di bonang gore ae bjale di phamisitse go feta naga tsena tse o di bonang gore ke tse nyane ke tsona tse o di bonang e kae kage ke tsona tse e batlanga di ka tsa fana jalo ka taba ye nngwe ga o thotse o shebile gona mo lo dipapading ya tsona tseno tsa lefatshe tsa mogope ono wa lefatshe mme di ntse di pšatlana jalo o tla gopola gore di kene o tsane tse lesome le metso e tsheletseng jale ga di etsa tsena di a theoa di theoela go tsane tse di tla fitla di re swala ka tlha ka o tsagare go tse nne ga di tloa ka o tsane tse nne tsane nene mmetšhe jalo o tla bosetse jalo tse pedi jale ka moga tse pedi tseno ke a go bolelela a go tlabe go fediwe go tlabe go fediwe mme wa bona gore letsatsing a lona lane la pedi mane mane mo teng a difofane tlankana le setlhopha sane sa Kaizer Chiefs ga re ntse re sheba-sheba mona re a bona gore Alliance Cup ke ena e ka diwane Alliance Cup e ka diwane mme ga e ba Alliance Cup e ka diwane e tlabe le moqebelo Sontaga sa Lapedi ke mono mo Kaizer Chiefs e tlabeng ya kapa North Kaizer Chiefs hakalo empa difofane e ba noi gone re eme ka moga difofane gana jale le ga e ka baba o ne ntse o le Kaizer Chiefs o le Kaizer Chiefs gana jale re eme ka moga difofane re bua ka difofane fela e ba noi e tlabeng kane jalo le sona setlhopha seno sa Kaizer Chiefs re tlo ba bontsha gore Lesotho mona papadi ya bolo ya maoto e hlile e teng papadi ya bolo ya maoto e hlile e teng ke tsatse dinga tsa ditaba tse ntseng a di etsagala

bile le mo kireng he batho ba iso mosebetsi wa bobedi o wa bora wa parliament wa pele ke ho emela batho ba mogetileng wa bobedi ke ho etsa molao wa bora go ke ho aba di chelete a di abela mmuso ho gale mmuso o sebetsa wa bone wa ho qetela ke ho disa hore na mmuso o sebedisa di chelete ho latela tumelano e entsweng le parliament moe ba mmuso o so u bona ho tsantsa ho etsa diphetoho jwale e se le taba ya mmuso hore o gutlele o paramente.

0: se uko tarana muni tabana anta dai kuno bonde huil we
1: ya fuma
2: ya fu
1: se
2: a
1: se
2: a
1: a o le di macho ba yona di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

Psyche Fetch Your Life ke motsotso pele re fitla hore nyala shumela motso o le mong People's Choice Radio 92.8 wisa 104.3 megahertz o di mahlo hore ke le shumela motso o le mong re balwa di hlotsa ditaba tsa hora ya le shumela motso o le mong ke thabelang tabita

Anta o di mahlo hora ke le shimene metse medi ke le boijwa le kgaitsedi ya ka re lo magabodi ya bile ndwe na o tlo amane ho renya borobong o fikela mona ho reng ya le shimene metse medi ya ntsa o tsora ha monate anga di thapotsena jwa le ho hlala from tutsi ka nna no la thahameso mo mamedi kopana le kgaitsedi na ka boisa ka pa hosane ka jeno ke la tshelela kgwedi ke yona ya phupu selemo ke sona sa 2020 o dumediswa ke tladimakutle the smooth operator mme lenana ke lona la ditaba tsa moraorao meet day life ke lona nnalo leo re kenang go lona ga jwale mmamedi mme ga ke tshepe ka nnete gore o bile le mafelo a beke a monate mmamedi o tla tlhokomela gore kamane ka aforika borwa di a etsagala mme baagi ka mono ba ntse ba eme ka maoto ga go le ke shebile jalo

le dingwetsi tsa nkgone godimo seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Marathon High School dihlopha tsohle di a mengwa tloho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko. Di bini tsa letsatsi ke thopetse gang le pubu monokwane re sa si morao metsi wa rona wa letsatsi di seba mothepu ha MC e tla ba badela hala la ba sadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti monyako legend code 1 pesa ke 49622 ha equa cash e le 28146 bonne pitiki o seke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuice Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!